0: Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio.
1: Pensate che moriria sin ti?